0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: frutti. Musica senza frontiere.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Like no other.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

e pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti.

Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: La tua musica,
2: la tua musica,
1: le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

male di tutto ciò che puoi immaginare. Quando succede, tutto crolla intorno a te, ti prende lo stomaco e la testa e senti freddo. Non sai cosa possono fare le lacrime quando non vogliono uscire. Stanno lì, sul bordo degli occhi, e sei ancora più infelice. Hai quasi voglia che tutto sia finito.

sai più dove nasconderti. Pensieri ti inseguono anche di notte, e più gridi che vuoi provare a dire che te ne freghi, non vanno via. Non ti può aiutare nessuno. Quando la paura ti lega le mani, più nuoti, più affondi, ti senti solo anche fra la gente, come un bimbo nel buio, ti mordi le labbra per non credere.

Io mi credevo intoccabile e poi ero così sicuro di me che niente mi potesse succedere. Io credo che oggi tocca a me un male di te, un male da urlare.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Vladimir Putin oggi a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. El Kudri parla dal carcere, un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morte per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. La polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese, la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza nelle moschee della Grande Mela. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati. Molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaudi ai suoi militari, lavoro eccezionale. Protesta il centro-sinistra. Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Israele. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. I corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sostiene che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI, con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Una promessa poi rivelatasi falsa, con Altman che ha trasformato la startup in un'impresa a scopo di lucro. Musk presenterà ricorso. È tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

Buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Eccoci in questo martedì 19 maggio, sono le 7:04 minuti. Un saluto che vi arriva da Davide Ruberto e pronti come ogni mattina anche oggi per raccontarvi tutte le notizie più importanti di giornata, tutto ciò che accade sul territorio salentino e pugliese più in generale ve lo raccontiamo noi. Lo faremo per un'ora di informazione, poi curiosità con tutto l'almanacco di giornata dalle 8 in poi e alle 9:30 la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo c'è la buona musica, ci sono, se vorrete, anche le vostre richieste che possono pervenirci al 380 20 20 029. E il primo brano l'abbiamo già scelto, siamo andati a sbirciare un po' nell'accadde oggi anticipando quello che faremo più tardi e abbiamo individuato un brano del 1973 perché il 19 maggio di quell'anno al primo posto delle classifiche di vendita c'era il brano che state ascoltando. Questo è You're the Sunshine of My Life di Stevie Wonder e proprio nel 73 riscosse enorme successo.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
0: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melsano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
7: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
8: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
9: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

Partiamo con le notizie più importanti di giornata e con alcuni ordigni artigianali ritrovati nel primo pomeriggio di ieri a Porto Cesareo, in località Torre Lapillo, a ridosso della provinciale 359 nordovetrana. I manufatti, insieme ad altro materiale pirotecnico prodotto clandestinamente marchiato con etichette di fantasia, erano dentro un sacco per la spazzatura abbandonato con ogni probabilità da un'auto in corsa. Il contenuto è finito in parte tra le sterpaglie a bordo della carreggiata, in parte nell'area privata di pertinenza di una struttura ricettiva. Il ritrovamento è stato casuale. Sul luogo il nucleo artificieri del comando provinciale di Lecce, che ha proceduto al recupero, classificazione e alla messa in sicurezza. Parliamo di circa 12 kg di materiale, risultato composto prevalentemente da polvere flash con alto potenziale offensivo e conseguenti rischi in caso di detenzione, utilizzo improprio. Un colpo pianificato e messo a segno in serata ancora una volta ai danni di un supermercato, stavolta ad Acquarica del Capo, nel Basso Salento. In mattinata i malviventi avevano rubato una Dacia Duster Augento. A bordo di quella stessa auto, intorno alle 20 di ieri, a ridosso dell'orario di chiusura, sono arrivati presso il supermercato Coop di via Leonardo da Vinci ad agire almeno 4 individui. 3 di loro hanno fatto irruzione con volto travisato e armati di pistola. Un'azione fulminea, i banditi non hanno avuto esitazioni, si sono fatti consegnare da uno dei dipendenti il denaro contenuto in una delle casse, un bottino che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.000 euro. Poi i malviventi sono fuggiti con l'aiuto del complice, lanciato l'allarme. Sono intervenuti i carabinieri di Tricase e di Presicce Acquarica, che hanno aperto le indagini. Invece a un violento incidente avvenuto all'altezza di un incrocio sulla provinciale 68 che collega Taviano a Casarano, e una coppia che era a bordo di una delle due vetture coinvolte è stata trasportata d'urgenza in ospedale per cause ancora da accertare. Lo scontro è avvenuto tra un Audi A6 e una Renault Twingo. Nell'impatto ad avere la peggio la coppia che viaggiava a bordo della Renault. Si tratta del conducente, un 53enne di Tuglia, e una donna che era sul sedile passeggero. Per entrambi, come detto, necessario il trasporto in ospedale. L'uomo è in rianimazione, meno gravi invece le condizioni della moglie, lievi le conseguenze per il conducente dell'auto. Ovviamente ci saranno le verifiche e gli accertamenti per stabilire cause e responsabilità.

L'ultima luna, Lucio Dalla, e ritorniamo con le notizie. Ripartiamo dalla mala movida. Continua la risposta delle istituzioni di fronte ai recenti episodi di violenza urbana che hanno visto il coinvolgimento di minori, in particolare a Lecce e nell'Interland, in particolare nei pressi del Castello Carlo V. Nel corso dell'ultima settimana la polizia ha impresso un'accelerazione nelle attività di controllo sul territorio. Il culmine si è registrato sabato scorso, quando un imponente spiegamento di forze coordinato dalla questura ha presidiato il cuore pulsante del centro storico leccese. Nel corso dei controlli, tra i soggetti segnalati per possesso di stupefacenti c'è anche un ragazzo di appena 14 anni sorpreso con dell'hashish nel perimetro dell'ex convitto Palmieri. Inoltre sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 23 grammi di droga abbandonati da ignoti. E veniamo al bilancio complessivo invece della scorsa settimana. Sono 4.400 le persone identificate, quasi 1.800 i veicoli passati al setaccio in tutta la provincia. Poi l'attenzione delle forze dell'ordine si è concentrata anche sul fronte della prevenzione dei reati predatori. A Galatina la squadra volanti del locale commissariato ha intercettato nei pressi della stazione ferroviaria due donne che avvicinavano con insistenza un gruppo di anziani. La maggiorenne era già gravata da numerosi precedenti per furti di gioielli e denaro ai danni di persone vulnerabili. Considerata l'assenza di motivi validi per la sua presenza sul territorio comunale, il questore ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Galatina per i prossimi due anni. Controlli a largo raggio anche da parte della Guardia Costiera su tutto il territorio di Lecce provincia, e in particolare a Gallipoli. Nel dettaglio, effettuati 171 controlli che hanno portato a 11 sanzioni per un importo di oltre 17.000 euro. Sono stati eseguiti sequestri relativi a 124 chili di pescato privo di tracciabilità e uno penale riferito a un attrezzo da pesca non conforme. Le violazioni hanno riguardato principalmente l'assenza di documentazione sulla rintracciabilità del prodotto ittico, l'omessa o scorretta informazione al consumatore sull'origine e la specie del pescato.

0: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
1: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
5: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
4: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
6: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
8: Sette e trenta in punto, questo è Mondo Radio, il buongiorno Salento, sempre in diretta con le sue notizie. Ripartiamo dalla notte di incendi, la scorsa, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in due comuni per il rogo di altrettante auto. Il primo episodio si è verificato a Trepuzzi intorno alle 23.30 in via Bonavoglia, dove i militari del luogo, i caschi rossi, sono accorsi in un cortile recintato di una proprietà privata dove le fiamme hanno avvolto un Alfa Romeo Mito di proprietà di una 41enne. I successivi rilievi non hanno permesso di rinvenire elementi utili alle indagini. Poche ore dopo, intorno alle 3, un secondo allarme è scattato a Merine, frazione di Lizzanello, presso un residence in via Tito Schipa, dove un Audi Q2 è andata completamente distrutta. L'intervento dei caschi rossi ha permesso di domare le fiamme ed evitare ulteriori conseguenze. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri per stabilire la matrice del rogo. 3 anni e 4 mesi di reclusione, la pena inflitta ieri dal tribunale di Lecce ad Antonio Minerba, trentenne di Aradeo, per una tentata rapina al supermercato Conad avvenuta nell'ottobre del 2024. Minerba era il complice che quella sera rimase fuori dall'esercizio commerciale a fare da palo, mentre il corresponsabile, identificato poi in Paolo Giustizieri, entrava nel negozio con volto coperto da passamontagna e pistola in mano, poi risultata essere un'arma giocattolo. I carabinieri

avevano acquisito le immagini di sorveglianza, i filmati immortalano Minerva mentre va a prendere giustizieri a bordo di una Fiat di sua proprietà e davanti al collegio l'imputato ha scelto di confessare dimostrando pentimento per quanto accaduto. Veniamo al caso dei 7 infermieri professionali che hanno ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento dell'illecito demansionamento lamentato nei confronti di una società che gestisce una clinica a Lecce. La sentenza accoglie in parte il ricorso presentato dai lavoratori e la società è stato ordinato di assegnarli alle mansioni proprie del profilo di infermiere e corrispondere un risarcimento per il danno non patrimoniale alla dignità professionale, importi stabiliti intorno ai 10.000 euro per ciascuno dei 5 ricorrenti.

Dennis Lloyd, ancora qui su Mondo Radio. Ripartiamo dalle notizie di attualità per le offerte di lavoro nel Salento. Sono 1153 i posti disponibili in provincia, di cui 728 contenute nel report settimanale di Arpal Puglia. Un numero significativo riguarda le telecomunicazioni, con 110 posizioni aperte. Segue il settore costruzione e installazione impianti, e inizia anche il conto alla rovescia per la seconda edizione della Last Call for Summer di Arpal Puglia. Giovedì 21 maggio, infatti, dalle 14 si terrà il maxi reclutamento dedicato al settore turistico, selezioni che si terranno in presenza contemporaneamente in tutti i centri per l'impiego delle province di Lecce e Brindisi. Nuova caserma dei carabinieri a Carmiano, ormai alle battute finali. L'inaugurazione avverrà a settembre, come annunciato dal sindaco Gianni Erroi. L'opera ha un valore complessivo di 2 milioni e 100 mila euro. I lavori si concluderanno definitivamente entro il mese di luglio, consegnando al territorio un presidio di legalità moderno per rafforzare la sicurezza di Carmiano, Magliano e dell'intero Interland. Per l'amministrazione il significato più importante dell'opera rimane il rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio.

realtà spiegata ai ragazzi partendo da un luogo che racconta cosa significa il riscatto di un territorio, iniziata ieri a Copertino la settimana della legalità promossa dalla Caritas di Nardò Gallipoli con la collaborazione del Comando Provinciale dei Carabinieri. Il titolo scelto per la giornata inaugurale, Coltivare Legalità, richiama il senso dell'iniziativa, un discorso con un percorso rivolto agli studenti. All'incontro hanno partecipato circa 100 ragazzi del liceo Galilei di Nardò e dell'istituto agrario di Maglie. A fare da filo conduttore la figura del beato Don Pino Puglisi, il sacerdote ucciso a Palermo da Cosa Nostra nel 93. Una delle sue frasi più note: se ognuno può fare qualcosa allora si può fare molto, ha accompagnato l'apertura dell'incontro ed è diventata la chiave per parlare agli studenti di impegno individuale, responsabilità collettiva e coraggio civile.

0: pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
3: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
4: Cari Trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
5: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
6: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
7: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
8: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
6: Massimo!
7: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
6: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
9: 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
12: Questa è la radio di tutti. Mondo Radio Tutti Frutti.
13: Torniamo in voce.
0: voce, sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondoradio 7.47. Ripartiamo dall'agricoltura e dal blitz nelle aziende con il commento della CGL. Comincia con i peggiori auspici: la stagione della raccolta ortofrutticola in provincia di Lecce, gli accertamenti sulle irregolarità lavorative in materia di sicurezza nel settore agricolo condotti nei giorni scorsi dai carabinieri dimostrano, dicono da CGL, che molte delle aziende ispezionate non rispettano la normativa vigente. Ora i controlli non si fermino e la dura presa di posizione di Tommaso Moscara e Alessandro Fersini, segretari generali rispettivamente di CGL Lecce, Fly CGL Lecce, l'indomani dei controlli in agricoltura eseguiti dai carabinieri. I dati sono drammatici: su 18 aziende ispezionate ben 15 risultavano non in regola. Turismo e sviluppo, un convegno a teatro a Gallipoli su ritardi, sviluppo, sostenibilità e nuovo prospettive è il titolo del convegno che si terrà stasera a Gallipoli al Teatro Schipa, un incontro che si propone come momento di confronto aperto alla cittadinanza e agli operatori e mette al centro il rapporto tra offerta turistica, sviluppo commerciale, tutela della comunità residente e valorizzazione dell'identità locale. La sanità dall'Albania al Salento: nasce all'ospedale Fazzi di Lecce un bimbo con una rara patologia, è la storia a lieto fine che arriva appunto dal nosocomio leccese, scelto da una giovane donna albanese per far nascere il suo piccolo affetto da una complessa malformazione renale diagnosticata durante la gravidanza. Un caso clinico molto delicato, il neonato venuto alla luce circa 10 giorni fa con un taglio cesareo programmato sta affrontando la sua battaglia più importante e come deciso in accordo con i genitori il piccolo rimane in cura presso il nuovo centro fetale del Fazzi, dove l'equipe multidisciplinare continuerà a seguirlo passo dopo passo nel suo delicato percorso clinico.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne, temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.

Con la pagina sportiva, il calcio, le ultime su Lecce, un Lecce che finalmente può godersi i suoi attaccanti, Stulic, Khedira e Camarda, proprio nel momento cruciale della stagione in cui si decide la salvezza. I giallorossi hanno trovato i gol delle prime punte, con il Sassuolo che Khedira ha realizzato una doppietta, mentre Stulic ha messo a segno la rete della vittoria al 96esimo. Vale tanto anche il gol segnato da Camarda con il Bologna, un punto che può fare la differenza. Mentre veniamo alla Serie C, al Casarano testa al Brescia dopo la sconfitta per 3-0 di domenica scorsa. Al Capozza daremo tutto fino alla fine, ha detto il tecnico di Bari, pur riconoscendo il valore della formazione lombarda. Fa capire che la squadra proverà a rendere la vita difficile agli uomini di Corini nel ritorno di domani allo stadio Rigamonti. Passiamo anche al basket, con Brindisi e Marino che riflette sul futuro dopo la cocente delusione della mancata promozione in A. La proprietà ha bisogno di tempo prima di prendere ulteriori decisioni, il nuovo progetto e poi il sostituto di coach Bucchi che ha firmato per Scafati, neopromossa in A1. Queste sono le notizie che riguardano lo sport. Noi ci fermiamo qualche istante, ma torniamo tra pochissimo con lo spazio invece dedicato alle curiosità e tutto l'almanacco di giornata.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti, lo dice il presidente americano, facendo sapere anche di aver sospeso un attacco programmato per oggi contro la Repubblica Islamica, su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del tycoon arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata da Teheran e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca.
1: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, si avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
2: Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. Tra le vittime all'interno della moschea anche una guardia giurata. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni. I due giovani sono stati trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza. Nella vettura messaggi anti-islamici, rivendicazioni di orgoglio razziale. Sull'arma la scritta hate speech, a terra una tanica di benzina con un adesivo delle SS, innalzato il livello di protezione in tutto il paese.
1: Il Cutri parla dal carcere, oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, dice frasi confuse. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose, ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli davano impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente.
2: I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, alle Maldive, saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa.
1: È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina. È decollata alle 5:52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua visita, Raggi X SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico.
2: È tutto, a più tardi.
3: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

tempo di scoprire un po' di curiosità, tempo di almanacco, e quindi vediamo subito a che ora è sorto il sole questa mattina. Erano le 5:26, sole che tramonta alle 20 in punto. La luna invece è sorta alle 7:24 e tramonta alle 23:32 ed è in fase luna crescente. Oggi la Chiesa ricorda Santi Celestino, Ivo e Dunstano. Il nome Ivo è un personale che deriva dall'antico termine celtico Ivo, significa un albero sacro tra gli antichi Celti, ma anche tra i popoli germanici. Se sei nato oggi, nati il 19 maggio, sono pieni di energia, d'accordo, ma devono imparare a tenerla sotto controllo e a orientarla nella giusta direzione. Si tratta di un fattore molto importante perché molti di essi hanno potenzialmente grandi doti di leadership. Oggi 19 maggio è la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino e ne sono affette oltre 5 milioni al mondo, pur mancando il registro per patologia. Vediamo anche di chi è la citazione del libro del Siracide che dice: un cuore ostinato sarà oppresso da affanni, il peccatore aggiungerà peccato a peccato. E allora, da scoprire ancora oroscopo, accadde oggi, previsioni meteo, ma tra pochissimo c'è anche il tempo del vinile, si torna indietro negli anni, presente e passato che si intrecciano molto spesso qui nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Arriva Zucchero.

0: Pubblicità. Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
1: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
2: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
3: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase, che fare? Tricase, sceglie Tricase. Tricase, città sostenibile.
4: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
5: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
6: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
5: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
6: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
5: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
7: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
8: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

questa Ricordi, Blanco, insieme ad Elisa, ne approfittiamo perché voglio parlarti del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici, occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, infatti, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome e tornano da noi, perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. E allora vieni a trovarci o visita il sito www.valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ed è tempo adesso di vinile. Siamo tornati indietro negli anni al 1981. In realtà il singolo che stiamo per farvi ascoltare direttamente su 45 giri è dell'80 ed è Ai No Corrida, singolo composto dallo statunitense Kenny Young, dal britannico Chas Jankel ed interpretato da quest'ultimo, una traccia di ispirazione funk, ma in realtà l'uscita del brano non ebbe molto successo, non entrò neanche in classifica. Nell'81 invece, appena un anno dopo, Quincy Jones ne propose una sua versione dance, inclusa nell'album The Dude, uscita come singolo, che riscosse sì grandissimo successo, grazie alla quale vinse il Grammy 1982 per il miglior arrangiamento strumentale con accompagnamento vocale. Una canzone che ruota attorno al tema della passione travolgente, all'abbandono ai propri istinti, infatti il titolo si traduce letteralmente come corrida d'amore o tauromachia dell'amore. Ai No Corrida, eccolo qui, in arrivo lui, Quincy Jones, qui su Mondo Radio, tutti frutti.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 maggio.
8: Simone, che ci fai qui a Specchia?
9: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
8: Home restaurant alla Capasa?
9: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
8: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
4: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
8: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
10: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
11: Cari trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme

Dal Florida qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, tempo di oroscopo, scopriamo segno per segno cosa ci dicono i pianeti, partendo con l'Ariete. Il tono si irrigidisce soprattutto nei rapporti. Venere passa in quadratura, abbassa la disponibilità e rende più facile entrare in contrasto per questioni pratiche. Toro, si cambia passo, stavolta lo decidete voi. Marte entra nel segno e porta una ventata di energia, presenza e zero voglia di perdere tempo. Gemelli, ritmo cale e si sente anche se fate finta di niente. Senza appoggi forti vi tocca gestire meglio tempi ed energie, e questo significa scegliere invece di dire sì a tutto. Finalmente potete smettere di fare tutto da soli. La luna nel segno insieme a Venere e Giove vi rimette al centro senza dover rincorrere nulla. Leone, giornata un po' nuvolosa, Marte in quadratura si fa sentire subito e alza il livello di tensione. Più energia ma anche meno pazienza e più voglia di aver ragione. Vergine, Venere, Marte e Giove a favore cambiano il passo, vi muovete con più sicurezza, meno rigidità e una gestione molto più fluida delle situazioni pratiche. Bilancia, luna in Venere e in quadratura riportano qualche tensione nei rapporti, soprattutto dove servirebbe più chiarezza. Qualcuno cambia tono o si chiude. Scorpione, Venere e Giove a favore migliorano decisamente il clima, soprattutto nei rapporti, tornate più disponibili ma senza perdere selettività. Sagittario, l'atmosfera cambia, si fa più gestibile. Sul lavoro riuscite a procedere con più continuità, senza intoppi. In ambito affettivo si abbassano le tensioni dei giorni scorsi. Capricorno, la luna in opposizione si fa sentire soprattutto nei rapporti. Qualcuno potrebbe mettervi alla prova o chiedervi più del previsto. Inoltre Venere inizia a creare qualche tensione sul piano affettivo. Acquario, il cielo cambia tono.

richiede un po' più di attenzione. Marte entra in posizione dissonante e potrebbe rendervi più impazienti, soprattutto nelle situazioni che non si muovono come vorreste. Pesci, con Venere che passa finalmente a favore, cambia atmosfera. Tornano leggerezza, disponibilità e una maggiore armonia nei rapporti.

0: Tanti auguri ad Alexia che oggi compie 59 anni. Allora vediamo nell'accadde oggi quali altri avvenimenti riguardano questo 19 maggio, partendo dal 1906, quando viene inaugurato il traforo ferroviario del Sempione che collega Italia e Svizzera. 1926 si costituisce a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli, l'AGIP. Nel 56 viene posata la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole che collegherà Milano a Napoli. 73 arriva al primo posto della classifica dei singoli più venduti You're the Sunshine of My Life di Stevie Wonder. 74 Erno Rubik realizza il prototipo del cubo magico, anche ribattezzato come cubo di Rubik. 1982 viene arrestata Sofia Loren per scontare una reclusione per evasione fiscale. Nel 2018 si sposano Harry, il principe britannico, insieme a Meghan Markle. E tra i nati oggi, 1925, l'attivista per i diritti degli afroamericani Malcolm X. Nel 39 James Fox, attore, e lo stesso giorno l'atleta Livio Berruti. Nel 46 è nato l'attore Michele Placido. 48 Grace Jones, attrice e cantante. Nel 51 il cantante dei Ramones, Joey Ramone. Nel 67 lo abbiamo detto, Alexia. 76 l'ex cestista Kevin Garrett. 79 Andrea Pirlo, ex calciatore, attuale allenatore, campione del mondo nel 2006. Salutiamo Max e Antonio in collegamento con noi qui su Mondo Radio. Arriva Francesco Guccini e la sua Addio.
1: Nell'anno 99 di nostra vita, io, Francesco Guccini, eterno studente, perché la materia di studio sarebbe infinita e soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada, io non artista, solo piccolo baccelliere, perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti.

figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio.

0: nell'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, nessuna segnalazione particolare sulle strade ed autostrade della regione. A Bari segnalate code sulla tangenziale in corrispondenza di Mungivacca verso l'aeroporto. AMTAB informa al fine di permettere il regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Santa Rita che interesseranno diverse pubbliche vie in Carbonara. Nelle giornate del 21 e 22 maggio potrebbero verificarsi alcuni ritardi per le linee bus 6, 11 e 11 barrato, possibili difficoltà al traffico di zona. In città a Lecce termina oggi la chiusura per lavori di via Ugo Foscolo tra piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche anche in via Stampacchia, via Monzoni e via Argento. Fino al 30 giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. E sulla Brindisi-Lecce al momento file per lavori tra Trepuzzi e Surbo in direzione Lecce. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
4: Pubblicità.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
8: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
9: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
10: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
11: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
10: Massimo!
11: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
10: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
12: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 75.

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui, montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.

Nico Santos, All Time High. Allora, 8:54 significa che siamo arrivati alla fine dello spazio dedicato alle curiosità con supermeteo.com, che ci parla di una giornata con nuvole in transito, ce ne siamo accorti, e qualche scroscio di pioggia in mattinata sui settori più settentrionali, entro il pomeriggio anche sul Leccese. Rasserena poi nel corso della giornata, con vento sempre più deciso settentrionale, mari calmi al mattino, mossi invece dal pomeriggio, temperature invariate. Il proverbio di giornata dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre. E noi ci lasciamo solo per qualche istante, vi accompagnerà della buona musica. Alle 9:30 torneremo per la rassegna stampa nazionale e locale.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le autorità delle Maldive puntano sull'immersione ad una profondità maggiore del consentito per spiegare la morte dei 5 sub italiani nell'atollo di Vabo. Secondo il portavoce principale dell'ufficio del presidente delle Maldive, il governo aveva rilasciato al gruppo solo il permesso necessario per la ricerca sui coralli molli. L'entrata delle grotte si trova a quasi 50 metri. Per visitarle servono bombole specifiche e miscele come il Trimix, che però i sub non avevano. I corpi dei 4 italiani, individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi, saranno recuperati entro domani. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel. Sul fondale del secondo ambiente della grotta verranno recuperati 2 alla volta, 2 oggi, 2 domani.
1: Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'attacco all'Iran previsto per oggi, spiegando che sono in corso colloqui seri che potrebbero aprire la strada a un accordo diplomatico. Ma ha avvertito di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. La decisione arriva dopo le pressioni diplomatiche di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, convinti che i negoziati possono ancora sfociare in un accordo accettabile sia per Washington che per gli altri paesi della regione. Teheran intanto afferma l'asse della resistenza è più forte e unito che mai.
2: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
1: Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vasquez, 18 anni, sono stati identificati come sospettati della sparatoria avvenuta ieri presso il centro islamico di San Diego. 3 le vittime. Gli investigatori hanno trovato dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti 2 aggressori. Riporta il New York Times, sottolineando che uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori poco prima dell'attacco. Avrebbe anche lasciato un biglietto d'addio, mentre su una delle armi usate c'era la scritta hate speech.
2: La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti nel senese.
1: Gli italiani sono pronti a partire per l'estate, ma sulle loro vacanze peseranno la crisi energetica internazionale e l'impennata del costo della vita, così come le incertezze legate ai risvolti futuri delle guerre a partire da quella in Medio Oriente. E quanto emerge dall'ultima ricerca sul tema dell'Istituto Piepoli, secondo cui il 70% degli intervistati avrebbe l'intenzione di concedersi un viaggio nei prossimi 4 mesi, ma oltre la metà di loro è ancora incerta sul da farsi a causa del complesso e instabile scenario mondiale. L'aumento dei prezzi, voli, energia, inflazione e la sicurezza sono le 2 principali preoccupazioni.
2: È tutto, a più tardi.
3: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
4: Mondo Radio, tutti frutti!
5: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
2: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
3: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero. E per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite, ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
7: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
8: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
9: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro, dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
10: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo.
0: Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Self Control. Abbiamo ascoltato Raff, questo è Mondo Radio Tutti Frutti. Noi torniamo in diretta, in voce, per darvi un'opportunità, perché se state cercando l'auto giusta per voi, allora da Circhetta Automotive vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo, ma non solo. Da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E solo per questi giorni c'è una speciale promozione sulla nuova Fiat 500 Hybrid da 14.950 euro. Può essere tua con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e rottamazione. Un'occasione davvero unica. Approfittatene subito, scopritela da Circhetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
6: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
5: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
6: Hanno anche l'antimuffa?
5: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
7: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
8: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
9: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
10: Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
11: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
12: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

e locale. Apriamo i principali quotidiani in edicola, partendo dalle prime pagine. Il Corriere della Sera titola Salim, il delirio nelle email, e in primo piano anche la guerra tra Stati Uniti ed Iran, con Trump che ha detto deciso l'attacco ma l'ho sospeso. Intanto l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Poi il Medio Oriente, flottiglia, fermati gli attivisti. Tajani chiede a Israele di rilasciarli. Sulla Repubblica, il conflitto nel Golfo in apertura, i paesi arabi fermano l'attacco degli Stati Uniti, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati e parla di negoziati seri. E poi catturati 14 italiani con la flottiglia e il nuovo blitz di Israele. Ed ancora Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto. Quindi le Maldive, individuati i corpi dei sub, recupero in due fasi. Ed ancora sulla Stampa, Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi, il titolo d'apertura del quotidiano torinese. Focus sull'attentato di Modena, parla Salim, l'attentatore, gli allarmi inascoltati, il racconto dell'avvocato: andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Sul Messaggero, sapevo di dover morire, ancora il racconto dell'assalitore di Modena, ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. E poi le Maldive, la ricostruzione della strage, persi nel cunicolo cieco, gli ultimi istanti dei sub e oggi fuori i primi due corpi. Sulla Gazzetta dello Sport, focus su Lautaro Martinez, in apertura Inter per sempre, il doblete per mia nonna, non andrà mai via da qui, devono cacciarmi. Allegri, rinforzi da Milan, club unito e Modric, solo così può restare. E poi Conte, l'Italia vota Antonio, pronto a tornare CT per Napoli, Sarri è il preferito. Ed ancora Spalletti, i tormenti del tecnico, missione quasi fallita e riflessioni sulla Juve. Vediamo i quotidiani locali, i conti che

0: Tottano titola la Gazzetta del Mezzogiorno: debiti nella sanità e scontro continuo tra destra e sinistra, la regione blocca la ASL Foggia sull'acquisto della sede. Nuovo Quotidiano di Puglia titola IRPEF sanità si paga da subito, poi la batosta con il conguaglio, sprechi, rincari e spese, voce per voce ecco il maxi debito che i pugliesi dovranno coprire. L'articolo di approfondimento è a firma Vincenzo Damiani, l'IRPEF e il conguaglio, la batosta di fine anno, sino a 1.200 euro in più. Tra novembre e gennaio prossimi, a seconda della categoria a cui si appartiene, in busta paga figurerà la differenza dell'addizionale accumulata fino a maggio. Questo perché l'aumento dell'imposta è retroattiva. La somma varia da 20 euro per i redditi da 18.000, si sale sino a oltre i 1.000 euro. La Puglia guarda allo spazio, 800 esperti da 35 paesi, sprint sulla propulsione, la Space Propulsion International Conference porta a Bari il cuore dell'industria aerospaziale mondiale. Di Sciascio ha dichiarato il comparto vale il 2% del PIL. Finisce l'allarme siccità, rispetto agli ultimi 10 anni mai così tanta pioggia, scrive Massimiliano Iaia. Secondo i dati ARPA crolla l'emergenza idrica che aveva segnato i mesi precedenti. Tra dicembre e maggio registrati 934 mm, gli invasi sono pieni e le riserve di nuovo sicure. La salute dei conti, i debiti scesi di 6 milioni a Lecce, ipotesi è quella di uscita anticipata dal piano di riequilibrio, il rendiconto di gestione del 2025 approvato dalla Giunta mostra un miglioramento, il disavanzo previsto a dicembre del 2025 era di 34 milioni, il consuntivo si è chiuso a 28 milioni, l'articolo è di Mattia Chetta. Passiamo invece alle altre notizie con droga trovata nascosta tra l'erba a Porto Cesareo, ben 12 chili di botti e giallo, allarme scattato ieri vicino a una struttura ricettiva litorale di Torre Lapillo con ordigni artigianali composti da pericolosa polvere flash privi di autorizzazioni che sono stati sequestrati, partono le indagini. E poi una carabina clandestina tenuta in casa di un uomo a Taviano, i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile. Ed ancora abusi tra le mura domestiche, la denuncia con genitori e nonno che finiscono tra gli indagati, l'incubo per 4 figli di una coppia residente in un comune del Sud Salento si è materializzato tra le mura domestiche, si parla di abusi andati avanti fino a 3 mesi fa e ora il padre, la madre e il nonno paterno sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di maltrattamenti, intralcio alla giustizia e violenza sessuale aggravata. Agricoltura, il blitz nelle aziende porta la CGIL a chiedere di proseguire con i controlli, comincia la stagione con i peggiori auspici, gli accertamenti sulle irregolarità lavorative in materia di sicurezza nel settore agricolo, dicono dalla CGIL, ha portato al non rispetto delle normative. Allora si chiedono maggiori controlli con i dati che fotografano una realtà drammatica. Su 18 aziende ispezionate, ben 15 risultavano non in regola. Passiamo invece al lavoro. Per l'Agenzia delle Entrate 622 posti, c'è un bando di concorso per assistente gestionale, mentre per il turismo un maxi reclutamento per 425 profili in tutti i centri per l'impiego delle province di Lecce e Brindisi. Veniamo allo sport, Di Francesco si gode i suoi centravanti, scrive Lino De Laurentiis su Quotidiano. Nel momento cruciale della stagione i giallorossi hanno trovato i gol delle prime punte, con il Sassuolo che dira realizzato una doppietta, mentre Stulic la rete della vittoria al 96esimo. Intanto stabilito l'orario e il giorno dell'ultima partita di campionato, quella decisiva Lecce-Genoa, si gioca al Via del Mare domenica alle 20:45. E poi il Casarano in Serie C, testa al Brescia, daremo tutto fino alla fine, ha dichiarato il tecnico di Bari, pur riconoscendo il valore dei Lombardi, fa capire che la squadra proverà a rendere la vita difficile agli uomini di Corini nel ritorno di domani al Rigamonti. L'andata, ricordiamo, è finita 3-0 per l'Union Brescia nella gara disputata al Capozza. E chiudiamo con questa notizia di sport, la rassegna stampa va in archivio, mentre tra poco c'è Giustina a tenervi compagnia in diretta dalle 10 in poi. Grazie ancora per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant alla Capasa.
2: Esatto, mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
4: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
3: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 maggio.
7: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Mondo Radio, tutti frutti.

possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: I colloqui sono seri, ma dietro la volontà di negoziare aleggia lo spettro di un nuovo attacco su vasta scala. Donald Trump è sul punto di riprendere i raid sull'Iran. Un nuovo attacco era programmato per oggi, quando i paesi del Golfo lo invitano a sospendere ogni operazione per seri colloqui in corso. Ho rimandato l'attacco all'Iran per un po', si spera forse per sempre, dice il presidente americano, pur avvertendo di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Per il presidente americano il punto imprescindibile dell'eventuale intesa è il divieto assoluto per l'Iran di dotarsi di armi nucleari. I comportamenti contraddittori ed eccessivi degli Stati Uniti sono un serio ostacolo alla diplomazia, così intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi.
1: Una sparatoria alla maggiore moschea di San Diego causa 3 vittime oltre i 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali. La polizia assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'incidente arriva in un periodo di forte tensione con la guerra in Iran. A marzo una sinagoga in Michigan è stata presa d'assalto. Ora invece una moschea. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego parlano di odio religioso senza precedenti negli USA.
2: L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca parlando di un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione.
1: Risultata negativa al test per l'antivirus, una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa.
2: Ricevevano ordini direttamente dai boss detenuti e imponevano il pizzo a commercianti e imprenditori dell'area nord di Napoli. E quando qualcuno esitava o provava a sottrarsi alle richieste estorsive, entravano in azione con pistole e intimidazioni, arrivando a sparare contro le serrande dei negozi per terrorizzare le vittime. È il quadro emerso dal maxi blitz anticamorra eseguito all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli. Colpito il clan Moccia, eseguite 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora.
1: Vediamo lo sport col tennis. Martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca debuttano oggi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Saranno impegnati in contemporanea, ora di pranzo. Il romano campione in carica affronterà il peruviano Buse, mentre il semifinalista degli internazionali sfiderà l'argentino Burruciaga.
2: È tutto. A più tardi.
3: Questa è
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: naturalmente, rieccoci ancora una volta. Riparte un nuovo appuntamento con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. In compagnia della vostra Giustina saremo in reciproca compagnia fino alle ore 12:30. Come sempre, tante cose da raccontarci nel corso dei nostri appuntamenti in musica, quindi storie di musica e non solo. In questo 19 maggio 2026, il martedì mattina in compagnia di Mondo Radio, si riconferma dal punto di vista meteorologico altalenante. Non so se vi rendete conto che questo maggio va così: un giorno bel tempo, l'altro giorno ni, l'altro giorno pessimo, e poi si ricomincia. Così facciamo noi, andiamo avanti, speriamo bene che poi viri decisamente verso la bella e stabile stagione questo mese. Allora, cominciamo subito salutando due nostri radioascoltatori. Abbiamo con noi Andrea ed Enrico, che ci hanno richiesto un brano. Fra poco li accontentiamo, ma adesso cominciamo subito un po' vintage, come piace a noi, con i Bon AM con Ma Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
5: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
6: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
7: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
8: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività. Anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.

Ed erano gli 883 con "Hanno ucciso l'uomo ragno". Questa è la richiesta che ci è arrivata dai nostri radioascoltatori Enrico ed Andrea, e diciamolo, i nostri radioascoltatori sono dei radioascoltatori piccolini che ci stanno ascoltando sul tragitto verso scuola, li salutiamo. Abbiamo ricevuto un'altra richiesta quest'oggi, quindi fra poco accontenteremo anche un nostro altro radioascoltatore. Allora, già che ci siamo, diamo i numeri 0833 54 60 72 380 20 20 029. Chiamate per richiedere il vostro brano, la canzone che vi ronza nella testa da stamattina. Fate una dedica speciale a qualcuno con noi di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Procediamo subito, rimaniamo insomma un po' nel mood, però spingendo sull'acceleratore del rock, ma di quello serio, di quello fatto bene, non di quello così imitato. E allora andiamo ad ascoltare gli AC/DC, ragazzi, con Highway to Hell. Oggi nel 1946 nasceva a Melbourne in Australia Phil Rudd, il batterista degli AC/DC dal 74 all'82, poi dal 94 al 2014. E allora che Highway to Hell sia sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Rimanete con noi, tante cose da dire.

0: pubblicità.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
9: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: me. E siamo ritornati insieme con Fulminacci e il suo singolo Maledetto Me, che è contenuto all'interno dell'album Calcinacci, pubblicato nel mese di marzo, ma insomma questo brano è stato reso disponibile come singolo a partire dal 1° maggio, quindi estratto dall'album Calcinacci. Di che cosa ci racconta questo pezzo? È un'autoanalisi intima sul senso di colpa e sull'autosabotaggio. Quanto è vera questa storia dell'autosabotaggio? Quante volte incappiamo in questa manovra con cui ci facciamo uno sgambetto da soli, ragazzi? Una roba proprio che ti fa venire un nervoso. Il testo esplora l'incapacità di esprimere i propri sentimenti a causa della troppa timidezza, della troppa educazione, quindi si finisce per rimpiangere le parole mancate e le occasioni sprecate. E quindi insomma questo brano ci racconta l'incontro, un incontro improvviso con una persona importante, magari dopo molto tempo. Ad un certo punto si parla di banalità invece di confessare i propri sentimenti, e quindi mannaggia a me, maledetto me. E questo è quello che ci racconta l'artista, che si pente di essere stato troppo trattenuto, bloccato dalle buone maniere e da una maledetta educazione che ha preso il sopravvento sul cuore. Quanta verità, e chiunque si può sentire nei panni di Fulminacci e del personaggio, insomma del protagonista di questo pezzo, di questa canzone. Quindi si candida ad essere una canzone che parla veramente a tutti. Bravo Fulminacci, continuiamo col cantautorato, quello contemporaneo, quello vero, quello autentico. Arriva il disco Esco di Radio della settimana.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Gianluca De Rubertis, L'anno del vento è Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao.

dopo il mirabile Gianluca De Rubertis con questo bellissimo brano che ci accompagna a rotazione sulle nostre frequenze tre volte al giorno, lo sapete, ogni settimana vi proponiamo un diverso artista con un diverso racconto musicale, racconto artistico, questo per farvi scoprire il panorama meraviglioso della musica pugliese salentina. Allora arriva la richiesta che ci è stata appunto inoltrata dal nostro radioascoltatore. Torniamo indietro nel tempo con i Beatles con Yellow Submarine. Dai Beatles fra poco ci sposteremo anche ad ascoltare i Pink Floyd, perché io adoro questa cosa che è tutta inglese di omaggiare la cultura, quella pop, e di renderla veramente il fiore all'occhiello di un'identità tutta, che è l'identità anche della Great Britain, del Regno Unito, e quindi fra poco scopriremo cosa ha fatto la Royal Mint, ovvero la zecca di Stato inglese, nei confronti dei Pink Floyd e prima di loro nei confronti di altri grandi, grandissimi artisti del panorama musicale, perché anche la cultura pop è cultura identitaria e va preservata. Pop nel senso, non che i Pink Floyd facessero pop, nel senso di popular, chiaramente. Ecco, va bene. Allora, detto questo, arrivano i Beatles con Yellow Submarine e poi ritorniamo insieme.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Poco il traffico sui tratti pugliesi della 14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Nella provincia di Bari, sulla statale 16 Adriatica, per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra la variante di Polignano a Mare e la variante di Monopoli Nord. Al momento segnalate code. A Bari AMTAB informa al fine di permettere il regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Santa Rita che interessano diverse vie in Carbonara, nelle giornate del 21 e del 22 maggio potrebbero verificarsi alcuni ritardi per le linee bus 6, 11 e 11 barrato, possibili difficoltà nella zona. In città Lecce termina oggi la chiusura per lavori di Viogo Foscolo tra Piazza del Bastione e via di Pettorano. Le linee R10 e NP riprendono il regolare percorso. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi Lecce restano le file per lavori tra Trepuzzi e Surbo in direzione Lecce. Infine sono in corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, tra queste la provinciale 72 Ugento Casarano, fino alle 19 di stasera. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 maggio.
5: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
6: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
5: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
6: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
5: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
7: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
8: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
7: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
9: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
10: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
11: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.

Erano i Pink Floyd con Comfortably Numb sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente stavamo parlando della Royal Mint, la zecca reale britannica che dedica una nuova emissione ai Pink Floyd nella serie Music Legends. Parliamo di oro, argento e effetto arcobaleno, perché tutto poi questo tributo ruota attorno a The Dark Side of the Moon, uno dei dischi più noti, più venduti tra l'altro della storia del rock. E l'estetica di questa moneta che è stata battuta dalla zecca reale inglese riprende l'iconico prisma della copertina originale di The Dark Side of the Moon e insomma, diciamo che alcune versioni presentano addirittura un effetto arcobaleno che richiama proprio la scomposizione dello spettro luminoso, che è l'elemento centrale dell'immaginario di questo album. E la serie delle Music Legends della zecca reale britannica, quindi di queste monete coniate e dedicate alle grandi star del panorama musicale britannico, è stata inaugurata nel 2020, pensate bene, con una moneta dedicata ai Queen, e ha dato avvio insomma a questa collezione destinata a celebrare alcune figure più influenti della musica britannica. E da quel momento la collana ha progressivamente ampliato il proprio catalogo, nel tempo ha omaggiato artisti straordinari: David Bowie, Elton John, gli Who, gli Iron Maiden, Paul McCartney, anche George Michael, anche Shirley Bassey. Insomma ragazzi, mancavano i Pink Floyd, viva viva Dio, è arrivata anche questo omaggio, voglio dire. Ecco, comunque il target è allargato ad un pubblico non soltanto di appassionati di numismatica, non solo di collezionisti, ma è veramente insomma piuttosto variegata la proposta per un pubblico insomma più generalista, e ci sono tanti formati disponibili, dalle emissioni in rame nickel fino alle edizioni in argento e oro zecchino, con prezzi che vanno dalle 18 alle oltre 5.000 dalle 18 sterline alle oltre 5.000 sterline. E pensate, si parla già di vendite in centinaia di migliaia di pezzi distribuiti in oltre 100 paesi, quindi se volete dall'Italia, siete appassionati del genere, ci sono i Pink Floyd e la moneta dei Pink Floyd per voi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La guerra in Iran, ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con Teheran. Ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Ad affermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca e sottolineando che diversi leader arabi gli avevano chiesto di rinviare l'attacco pianificato contro l'Iran di 2 o 3 giorni. Sono in corso negoziati seri, dice ancora Trump, che però avverte: siamo pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala nel caso in cui non si raggiunga un accordo accettabile. Teheran replica: non fate un altro errore strategico. Siamo pronti a tagliare la mano a Stati Uniti ed Israele in caso di attacco.
1: Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, col quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni veramente a un livello senza precedenti, neanche una settimana dopo la visita in Cina di Trump. Secondo la nota del Cremlino, il presidente russo e quello cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Russia e Cina e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. L'esercito russo inizierà intanto oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari.
2: Ora le Maldive, dopo l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavù. Le prossime operazioni di recupero saranno condotte per fasi successive, con finestre operative limitate e un'impostazione estremamente prudente, alla luce dell'elevata complessità dell'ambiente subacqueo. A spiegarlo in una nota è Dan Europe, che parla di immersione tra 55 e 60 metri, passaggi stretti, cunicoli e forte rischio di sollevamento del sedimento. L'operazione richiede probabilmente più missioni distribuite su più giorni.
1: È salito a 131 morti il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. L'ho riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo, dopo i primi casi nella provincia di Ituri. L'Africa CDC ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza di sanità pubblica continentale.
2: È stata fissata per oggi, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore.
1: Il calcio: Pepe Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione, questione di giorni ormai, indipendentemente da come finirà l'annata, che vede i Citizens protagonisti in un testa a testa con l'Arsenal per la vittoria della Premier League. Domenica con l'Aston Villa ci sarà il saluto ai suoi tifosi e poi l'inizio di una nuova vita sportiva, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Dove si andrà a sedere ancora non si sa, anche se nel futuro sembra esserci una nazionale. A prendere il posto di Guardiola sarà Enzo Maresca, che era stato suo vice nella storica stagione della Triple Crown.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, cucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
4: Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
8: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
7: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
8: Hanno anche l'antimuffa?
7: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
9: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
10: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara. Riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. Non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
11: Questa è

0: Mani con Vacci Piano sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora ragazzi, io vi consiglio di non andarci piano da Cerchetta Automotive, nel senso che vi dovete recare di corsa da Cerchetta Automotive, a maggior ragione se state cercando l'auto giusta per voi. Da Cerchetta Automotive infatti vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Non solo, da Cerchetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni da Cerchetta Automotive vi attende anche una speciale promozione sulla nuova 500 Hybrid, che sarà vostra a partire da 14.950 euro, che sarà vostra con 35 rate mensili da soli 99 euro con possibilità di finanziamento e rottamazione. E allora andate subito da Cerchetta Automotive, visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia dell'Edda. Prosegue il nostro appuntamento in musica di oggi. Oggi è anche il compleanno di una certa Alexia. È certo che le facciamo gli auguri, nasceva oggi nel 1967. Auguri alla grande Alexia, che dalla fine degli anni 90 e per i primi del 2000 ha fatto da colonna sonora, insomma, a tante generazioni di giovani, e che ancora, insomma, continua con la sua straordinaria carica interpretativa a lasciare il segno nel mondo della musica, anche se ogni tanto lamenta, no, di per esempio non essere stata selezionata per Sanremo, eccetera. Però secondo me Alexia sentiremo di nuovo tanto parlare di lei prossimamente, ve lo dico. Allora, per omaggiarla nel giorno del suo compleanno arriva Ti amo, ti amo.
1: Ti amo, ti amo. I love you. Ti amo, ti amo. I'm crazy for you.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
7: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa. Please
8: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
9: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
13: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
14: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
12: Massimo!
13: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
12: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.

Valle San Giovanni sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Parliamo di San Giovanni e Clara perché collaboreranno per la prima volta insieme in Le Ragazze. Uscirà questo nuovo singolo il prossimo 22 di maggio, quindi il prossimo venerdì, un pezzo questo che segna una nuova fase artistica soprattutto per Clara, che diciamo insomma si vuole smarcare un po' dal mood malinconico delle ballate a cui ci ha abituato. Allora, Le Ragazze, quindi indovinate qual è l'offerta per l'estate 2026 di Clara e San Giovanni? Sonorità latine, ma va là comunque, diciamo che c'è, insomma, ci aspettiamo un pezzo con sonorità latine, dicono strumenti suonati dal vivo, e quindi c'è tutta questa atmosfera molto calda, eccetera. Va bene, allora, comunque, questo featuring era già stato anticipato nel finale del videoclip di Clara Prima Donna, perché compariva a sorpresa proprio San Giovanni. Comunque, Farfalle di San Giovanni l'abbiamo ascoltato, adesso andiamo ad ascoltare Scelte Stupide. Ve la ricordate Clara che fa il featuring con Fedez? Bene, andiamo ad ascoltare questo e poi chissà, fra poco novità anche che riguardano Shakira, ragazzi, ve lo dico, ha fatto il colpo gobbo Shakira, ve lo dico io.

Ed eccoci ben ritrovati insieme all'ascolto sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, questa incursione nel mondo del pop, che più pop di così veramente non si può. Allora ragazzi, Shakira.

domina rules proprio con il fisco spagnolo, perché vince la battaglia legale contro il fisco spagnolo. Ovvero, vi ricordate qualche tempo fa, anzi sono passati già una decina d'anni, dice Shakira addirittura, dico io. Comunque insomma si erano levati un po' dei dubbi su Shakira e il suo, insomma, la sua posizione in merito al fisco spagnolo, no? Al versamento delle opportune tasse, e quindi si era parlato di evasione fiscale. Ora, cosa succede? Lo Stato, questo dice il tribunale, dovrà restituire a Shakira circa 60 milioni di euro tra rimborsi, interessi e spese legali. Questa decisione arriva dopo 8 anni di processo legati a questa accusa di evasione fiscale per l'anno 2011. Secondo il tribunale, Shakira non aveva ancora la residenza fiscale in Spagna in quel periodo, e quindi l'accusa viene a cadere. Cioè, nel 2011 Shakira, dicono i giudici, era impegnata in un tour mondiale da 120 concerti in 37 paesi e non aveva né proprietà immobiliari né interessi economici stabili in Spagna. Shakira risponde: sono stata trattata come colpevole per quasi 10 anni. Insomma, alla fin fine... Babum! Comunque la sentenza riguarda soltanto il 2011, ragazzi, non modifica invece il precedente accordo raggiunto da Shakira per il triennio 2012-2014. Ora mi viene a tirar fuori il caso Ferragni, voglio dire, no? Sul fatto che poi è stata assolta, però non per non aver commesso, voglio dire, la faccenda, ma semplicemente per altri motivi. Comunque, Shakira quindi nel 2011 no, perché aveva la residenza altrove. Sul fatto che poi abbia raggiunto un accordo per il triennio 2012-2014 significa che comunque qualcosa non quadrava. Shakira, oh, ora non è che adesso, per il fatto che il 2011 non fossi in Spagna e non avessi proprietà immobiliare lì, non è che sei assolta su tutte, diciamo che qualcosina c'è stata. Allora, detto questo, ritorniamo ai mondiali del 2010, va?

0: pubblicità.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
4: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
5: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto. Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
7: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
8: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
9: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
10: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
11: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
12: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
11: Allora corro subito da d'Alessandris.
12: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
11: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
12: Promo valida fino al 31 maggio.
13: 80-90 80-90. I classici della musica dance
14: sono su Mondo Radio tutti pronti, naturalmente.
15: Hi Bobby.
16: Hi Ken.
15: You wanna go for a ride?
16: Sure Ken.
15: Jump in.

0: sane.
1: Allora, sono le 11:48, abbiamo ascoltato Barbie Girl degli Aqua. Gli Aqua erano ancora in circolazione nel frattempo, noi ci perdevamo dietro tante cose, ma gli Aqua ancora continuavano a fare concerti. Però adesso è arrivato il momento dell'addio. Ragazzi, hanno detto: rinunciamo agli spettacoli dal vivo, addio ai live, è il momento giusto per fermarci qui. Non lo sapevo che fossero ancora in giro. Allora, comunque, insomma, diciamo che ogni tanto tornano agli onori della cronaca. Per esempio, per il 25esimo anniversario del disco che conteneva Barbie Girl, è successo nel 2022, se ne è parlato ancora. Prima ancora, quel pezzo, Barbie Girl, aveva superato il miliardo di stream, adesso sta attorno a 1,7 miliardi di streaming. Quindi, diciamo che però loro hanno detto addio ai live. Dicono: dopo molti anni incredibili abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli Aqua come band dal vivo. Gli Aqua hanno rappresentato una parte importantissima delle nostre vite, insieme abbiamo avuto la possibilità di vivere esperienze che non avremmo mai osato sognare, abbiamo girato il mondo innumerevoli volte, abbiamo incontrato tantissime persone meravigliose, cantato insieme a milioni di voi, condiviso ricordi che porteremo con noi per sempre, però adesso è arrivato il momento giusto per dirsi addio. Questo dicono gli Aqua, la band danese, ricordiamo gli esordi e diciamo anche noi loro addio ai live, tanto Barbie Girl e quel disco là, insomma, continueremo ad ascoltarlo soprattutto per i nostalgici di quel periodo degli anni 90, non è vero? Allora era il 1995 quando si formarono gli Aqua, che poi raggiunsero il successo globale con Aquarium del 1997, trainato proprio dal singolo Barbie Girl, che è uno dei brani simbolo della stagione dell'Eurodance e poi è stato riscoperto anche dalla cultura pop contemporanea. Va bene, allora dunque addio agli Aqua dal vivo, non potremo più vederli, mi ero persa sta notizia che continuassero chiaramente a fare concerti. Ma adesso arriva Annalisa con Maschio.

Comunque, ritorniamo a parlare di Puglia, ma ritorniamo a parlare per due motivi di Puglia. Uno ha a che fare con la musica, ma è tutto molto divertente. Perché? Cosa è successo? È una notizia che sta circolando adesso. Allora, praticamente, un fan di Caparezza ha diffuso una foto di Caparezza sui social. E questa foto è praticamente ritrae Michele Salvemini, in arte Caparezza, chiaramente fermo davanti allo studio del suo batterista storico. Si scatenano i commenti, perché? Perché quella foto è stata scattata da Google. Avete presente quando, no, per appunto Google Maps, eccetera, insomma, Google fa tutti i suoi rilievi, no? E quindi è successo a Molfetta che durante i rilievi di Google per Google Maps sia stato così raccolto questo fermo immagine di Caparezza di fronte al suo batterista storico, allo studio del batterista storico. Quindi alcuni dicono: caspiterina, potrebbe essere la copertina del suo prossimo album, perché no? Quindi, ma sono cose che capitano. Comunque, quante volte, per esempio, vai a cercare, non lo so, un indirizzo particolare e ti ritrovi magari un parente che non c'è più lì fotografato, pizzicato da Google Maps, tante, e oppure ti ritrovi te bambino magari casualmente, no? O il vicino di casa che adesso non c'è più e te lo ritrovi lì fuori con la sedia al fresco magari in un pomeriggio estivo. Ecco, succede spesso, è successo pure a Caparezza, ragazzi. Quindi era il 2022 e quindi poi alla fine, insomma, che cosa ci faceva lì? Sta parlando con qualcuno, Caparezza, si vede, e magari stavano cominciando a ragionare sull'ultimo lavoro, Orbit, chissà. Era il periodo in cui Caparezza si era anche preso una pausa, no, dalla musica, eccetera eccetera, capite? Bello. Comunque, Caparezza su Google Maps, chissà lui come commenta la cosa. Andiamo ad ascoltare la sua Non me lo posso permettere sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente sta per scoccare il mezzodì, come sempre in compagnia del Buongiorno Salento, come sempre solo su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione alle Maldive, secondo quanto riportano i media locali. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un cunicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i quattro corpi erano uno vicino all'altro.
1: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, ma anche il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
2: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari a partire da oggi. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi e mentre il presidente Vladimir Putin è in visita ufficiale in Cina. Il leader del Cremlino ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito poi i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti.
1: Pandemie e allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un contesto in cui crescono instabilità e disgregazione, le infezioni diventano più frequenti e più rilevanti in termini di numero di casi o decessi. L'allarme è stato lanciato in corrispondenza dell'apertura della 69esima Assemblea Mondiale della Salute, incontro che quest'anno arriva a poco più di 24 ore dalla dichiarazione di una nuova emergenza sanitaria riportata internazionale, quella di Ebola del Congo, dove il bilancio dei morti è salito a 131, mentre si contano almeno 513 casi sospetti.
2: Al 30 aprile nelle carceri italiane risultano 64.436 detenuti, a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22° rapporto di Antigone, 73 istituti superano del 150% il livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità.
1: Siamo al calcio, la decisione presa e non ci saranno ripensamenti. Antonio Conte lascia il Napoli, se ne va dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile, una Supercoppa italiana e un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024, e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina dei partenopei fino a giugno 2027. La separazione sarà consensuale e amichevole. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Anteprima Notizie. GR locale delle 12.30 si apre con gli ordigni artigianali scoperti in una zona a ridosso della provinciale Nardoa Vetrana. Passeremo poi al violento incidente avvenuto ieri sulla strada che collega Taviano a Casarano. Quindi le condanne, poi altri fatti di cronaca, l'attualità, gli eventi e in chiusura lo sport.

0: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
1: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
2: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
3: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
0: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
7: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Teenage Wasteland. Ci avviamo verso la fine di questo appuntamento in musica di oggi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente nel 1945, giusto oggi, nasceva Pete Townshend, il chitarrista e il leader degli Who, ed ecco per voi la Teenage Wasteland, proverbiale Teenage Wasteland degli Who. Ok ragazzi, procediamo anche ascoltando, e ritorniamo al presente, ascoltando questo brano che si intitola Agua Donde Vas di Martino, che ha pubblicato qualche tempo fa L'improbabile piena del Loreto, questo progetto solista di Martino. Allora, detto questo ragazzi, a proposito di acqua e quant'altro, lo sappiamo che nell'ultimo anno si è parlato, negli ultimi due anni in realtà, di emergenza idrica in Puglia, che era una quasi diventata strutturale, no? Ne abbiamo anche parlato con Giuseppe De Vitis più e più volte nel corso dei nostri appuntamenti del sabato, a causa delle estati sempre più torride, e quindi le campagne ne risentivano. Abbiamo chiaramente fatto fronte ai continui appelli di risparmio idrico dell'acqua, gli invasi dell'acquedotto erano in sofferenza, però adesso, come ci riporta anche il quotidiano, lo scenario appare cambiato, cioè le abbondanti piogge che sono cadute tra l'inverno 2025 e la primavera 2026 hanno riscritto il quadro a nostra disposizione per quel che riguarda appunto l'approvvigionamento idrico della regione Puglia. Le riserve idriche sono ritornate a livelli rassicuranti, e quindi insomma questo ci permette di tirare un respiro di sollievo, perché i dati sono eloquenti. Quindi tra il 1 dicembre 2025 e il 15 maggio 2026, questi sono i numeri forniti da ARPA Puglia, in regione sono caduti complessivamente 934 mm di pioggia, il dato più alto registrato negli ultimi 10 anni, supera nettamente tutte le stagioni precedenti analizzate appunto facendo gli opportuni confronti. Quindi per tutti gli approfondimenti a vostra disposizione, chiaramente sui media ci sono, e sulla testata che ho citato prima ci sono tutti gli opportuni appunto approfondimenti, dettagli relativi a questa nuova consapevolezza che ci permette insomma di stare più tranquilli. Ma d'altronde, voglio dire, cioè, ce ne siamo resi conto che ha piovuto tanto, ma proprio tanto tanto, dici bene, visto che le riserve idriche adesso stiamo tranquilli e tutto quanto il resto. Certo, però che inverno balordo che è stato, e anche questo mese di maggio non è da meno, anche questa primavera non è da meno. Vabbè, quando ci vuole ci vuole, almeno stiamo tranquilli. E viva l'acqua, fonte di vita, questo è poco ma sicuro. Arriva Di Martino con Agua Donde Vas.

0: Pubblicità.
1: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
6: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
5: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
6: Hanno anche l'antimuffa?
5: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

Tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota da Valmauto. La nuova Toyota Aygo X Hybrid presenta posizione di guida rialzata, tecnologia smart e consumi intelligenti. È perfetta per muovervi ovunque. Non aspettate, andate a scoprire da vicino la nuova Toyota Aygo X Hybrid, ovviamente da Valmauto a Tricase. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Ancora da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Andate da Valmauto perché l'auto giusta vi aspetta, costa meno di quanto possiate pensare. Andate da Valmauto perché la qualità da Valmauto conviene e le occasioni durano. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it o chiamate lo 0833 54 40 00. Ed ora, cullati da questo intro meraviglioso della Via Rose nella speciale versione di Grace Jones, che oggi mi compie gli anni, nasceva nel 1948 la cantante, attrice e modella giamaicana, quindi chiudiamo con questo omaggio a Grace Jones. Vi lascio ascoltare l'ultimo pezzo di questo appuntamento in musica di oggi, ricordandovi che fra poco arriva l'informazione, quindi il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto. Il mio consiglio, quello della vostra Giustina, è chiaramente quello di rimanere sintonizzati su Mondo Radio Tutti Frutti, e noi, Sava Sandir, ci risentiremo come sempre domani mattina, come sempre in diretta, come sempre con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. E allora, buon proseguimento della vostra giornata in musica in nostra compagnia. Ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Ruberto. Apriamo con gli ordigni artigianali trovati a Porto Cesareo in località Torre Lapillo, a ridosso della provinciale 359 Nardò Vetrana. I manufatti, insieme ad altro materiale pirotecnico prodotto clandestino,

0: Ovviamente si trovavano all'interno di un sacco per la spazzatura. Parte del contenuto era finito tra le sterpaglie a bordo della carreggiata. Il ritrovamento è stato casuale durante le operazioni di manutenzione del verde. Sul luogo il nucleo artificieri dei carabinieri del comando provinciale che ha proceduto al recupero e alla messa in sicurezza. Il materiale del peso complessivo di 12 kg è risultato composto prevalentemente da polvere flash con alto potenziale esplosivo. Un violento incidente si è verificato ieri lungo la provinciale 68 che collega Taviano a Casarano e una coppia è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Il bilancio del sinistro che si è verificato all'altezza di Melissano, dove per cause ancora da accertare un Audi A6 e una Renault Twingo si sono scontrate violentemente. Nell'impatto ad avere la peggio è stata la coppia a bordo della Renault, un 53enne di Tuglia alla guida e una donna sul sedile passeggero. L'uomo è stato trasferito nel reparto di rianimazione, meno gravi invece le condizioni della passeggera, lievi infine le conseguenze per il conducente dell'Audi. Si chiude con una sola condanna il processo scaturito dalla complessa inchiesta antidroga La Svolta 2.0 che segue l'operazione nata per far luce sull'omicidio di Francesco Fasano, il 22enne di Melissano ucciso nel luglio del 2018, delitto per il quale sono già diventati definitivi due ergastoli. A fronte di richieste di pena per 227 anni complessivi di reclusione, ieri la giudice del Tribunale di Lecce ha condannato soltanto Paolo Stefanelli, 45enne di Ugento, alla pena di 4 anni di reclusione. Per 8 imputati è stata dichiarata la prescrizione, per tutti gli altri la giudice ha invece ritenuto che il fatto non sussista. Una rapina a mano armata è stata messa a segno in un supermercato di Acquarica del Capo. Ieri mattina i malviventi hanno rubato una Dacia Duster nella zona di Ugento e a bordo di quella stessa vettura intorno alle 20:15 hanno raggiunto il supermercato Coop di Via Da Vinci nel comune di Presicce Acquarica. Ad agire almeno 4 individui, 3 di loro hanno fatto irruzione con volto travisato e armati di pistola. I banditi, sotto la minaccia delle armi, si sono fatti consegnare da uno dei dipendenti il denaro contenuto in cassa per circa 3.000 euro. Fortunatamente non si registrano feriti. Subito dopo aver arraffato il bottino, i 3 malviventi si sono dati alla fuga. Nuovi controlli a Lecce, dove è scattata una denuncia per esercizio del gioco d'azzardo. Durante le verifiche gli agenti di polizia hanno identificato 198 persone e controllato 94 veicoli. Un cittadino italiano è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e segnalato alla prefettura. Parallelamente, in un bar del capoluogo, una donna leccese di 53 anni è stata deferita in stato di libertà con l'accusa di esercizio del gioco d'azzardo. Gli agenti hanno poi fermato un 50enne trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina, procedendo a una seconda segnalazione. A Galatina invece la polizia ha notato 2 giovani donne avvicinarsi con insistenza a un gruppo di anziani. L'atteggiamento insospettito agli agenti che hanno deciso di procedere ad un controllo. Dagli accertamenti è emerso che una delle 2 maggiorenne era già conosciuta alle forze dell'ordine per furti e danni di persone anziane e già destinataria di varie misure di prevenzione. Non avendo una giustificazione valida per la sua presenza a Galatina e considerati i precedenti, il questore ha disposto nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune per i prossimi 2 anni. È arrivata la sentenza di condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Lecce ad Antonio Minerba, 30enne di Aradeo, per la tentata rapina a un supermercato avvenuta nell'ottobre del 2024. I filmati lo immortalano in compagnia dell'uomo che fece irruzione nel supermercato. Il quadro probatorio non lascia dubbi. Minerba, dopo il suo arresto, ha scritto delle lettere di scuse, un gesto che insieme alla confessione è inciso sulla valutazione complessiva ai fini della condanna. E ora l'attualità con gli aggiornamenti di Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Marco Grassi.
1: La Marina di Israele continua le operazioni contro la Global Sumud Flotilla, la missione civile diretta verso Gaza con aiuti umanitari e volontari internazionali a bordo. Secondo gli organizzatori, almeno 56 imbarcazioni della flottiglia e 4 della Freedom Flotilla Coalition sarebbero state intercettate e abbordate in acque internazionali, con oltre 300 attivisti fermati. Le operazioni israeliane si sono svolte a largo di Cipro, a centinaia di miglia nautiche da Gaza. Tra i fermati anche diversi cittadini italiani. Secondo fonti della missione, alcuni volontari sarebbero stati trasferiti su una prigione galleggiante prima del trasferimento nel porto israeliano di Ashdod per interrogatori da parte dei servizi di sicurezza. Le accuse rivolte a Israele sono pesanti. Secondo gli organizzatori, che parlano apertamente di atto di pirateria e di violazione del diritto internazionale, le forze israeliane avrebbero inoltre utilizzato sistemi di disturbo elettronico per interrompere le comunicazioni della flotta.
0: Voltiamo pagina. Il comune di Andrano ha ottenuto l'importante riconoscimento della Bandiera Azzurra 2026, progetto promosso dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che valorizza i comuni impegnati nella promozione dello sport, del benessere e della mobilità attiva. Ai nostri microfoni l'assessore allo sport Antonio Accogli.
2: Sicuramente è stato un percorso abbastanza impegnativo, diciamo, e io volevo ringraziare innanzitutto ovviamente sia il sindaco sia tutta l'amministrazione comunale, che da subito hanno assecondato questa idea progettuale. Non in ultimo vorrei ringraziare la nostra responsabile amministrativa, la dottoressa Ilaria Pizza, con la quale abbiamo condiviso fianco a fianco questo percorso. Per l'amministrazione ovviamente questo riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio. Io lo voglio dedicare a tutta la comunità di Andrano, di Castiglione e della Marina. Siamo stati praticamente scelti fra 13 comuni in tutta Italia, e fra questi 13 Andrano è stato il comune più piccolo e di quelli premiati, diciamo, e per noi ovviamente rappresenta un motivo di orgoglio in più.
0: E ora il calcio, le ultime su Lecce nel servizio di Pasquale Marzotta.
3: Dopo aver usufruito della giornata meritata di relax per exploit sul campo del Sassuolo per 3-2 al 96esimo, il Lecce stamattina ha ripreso gli allenamenti a Martignano in vista dell'ultima sfida di campionato contro il Genoa di domenica prossima a Via del Mare alle ore 20:45. Si prevede il tutto esaurito in una notte in cui i giallorossi di Eusebio Di Francesco vorranno scrivere sul campo la storia del club salentino nella rincorsa alla quarta salvezza di fila in Serie A. Il Lecce è in vantaggio di un solo punto sulla Cremonese terz'ultima, che la stessa ora ospiterà il Como, un margine minimo ma anche pesantissimo, visto che concede ai salentini l'occasione di divenire gli artefici principali del proprio destino. Quindi i giallorossi, con un successo contro il Genoa di De Rossi, conquisteranno matematicamente la salvezza. Si valuteranno le condizioni di due esterni offensivi, Banda e Pierotti, usciti domenica sera anzitempo per dei problemi fisici. Lo Zambiano sarà l'osservato speciale in questi giorni, eppure trapela ottimismo per la sua presenza contro il Genoa. Invece non dovrebbe essere in dubbio la presenza dell'argentino Pierotti, che ha rimediato una semplice contusione dopo il durissimo scontro con Muharemovic.
0: Chiudiamo con gli eventi. Si terranno nel Capo di Leuca le finali nazionali under 15 maschili di volley, in programma dal 25 al 31 maggio tra Alessano, Corsano, Presiccia, Quarica, Specchia e Tricase. Ai nostri microfoni il presidente della FIPAV Lecce, Pierandrea Piccinni.
4: Innanzitutto è la gioia di poter accogliere un evento di questa caratura nazionale nel Sud Salento, che poi è un territorio che ha fame di eventi sportivi di un certo livello e che purtroppo, anche per una questione legata a un gap strutturale, spesso non si riesce a gratificare da questo punto di vista. Quindi questo è il primo motivo di gioia che possiamo in qualche modo dare agli ascoltatori, e sarà un evento che riguarderà tutto il Capo di Leuca. I luoghi, i campi selezionati saranno 5, cioè c'è il comune di Corsano, il comune di Alessano, il comune di Specchia, il comune di Presicce e il comune di Tricase, quindi con anche l'interessamento di Santa Maria della Leuca, dove è stata individuata la struttura che accoglierà circa i 500-600 atleti che, insomma, in quella settimana si alterneranno sui vari campi.
0: Chiudiamo con questo servizio, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
5: Pomeriggio Tutti Frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio. Pubblicità. Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde. Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 maggio.
8: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
9: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
8: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
10: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
11: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
12: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
11: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
12: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
11: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
13: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I sommozzatori finlandesi hanno recuperato due dei quattro corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo fonti locali apparterebbero a un uomo e a una donna e si tratterebbe con ogni probabilità di Federico Gualtieri, unico uomo del gruppo, e della professoressa Monica Montefalcone. I cadaveri si trovavano a circa 60 metri di profondità nel terzo settore della grotta. Gli altri due potrebbero essere recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo maldiviano Sharif.
1: No alla richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno della premeditazione. Questa è la decisione della procura di Modena su Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. La procura però ha richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. A riferirlo è il legale del 31enne Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo le lesioni gravissime.
2: Si stanno concentrando in alcune aree rurali della Bergamasca le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, dove qualcuno ha profanato la salma. Per vilipendio del cadavere è indagato dalla procura di Bergamo l'ex di Genini, Francesco Dolci.
1: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime, ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e poi ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
2: Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante del virus. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute. In considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione e della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati, si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative e cooperanti, impiegati nel paese interessato, provenienti da Congo e Uganda. In un passaggio della circolare, inoltre, si raccomanda alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente i casi a bordo.
1: Il 15,4% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola. È dato che emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children nell'ambito della ricerca I luoghi che contano, pubblicata dall'ente alla vigilia di Impossibile 2026, la biennale dell'infanzia che si terrà il prossimo 21 maggio a Roma. Sul piano educativo si registrano maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città, dove si arrivano a registrare divari pari a quelli tra nord e sud del paese. Il divario più ampio si registra a Venezia.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutto. Tutti Frutti, una radio per tutti.
5: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: pubblicità.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
1: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
5: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
6: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
10: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio's golden old. And we remember. Remember.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
3: Trent'anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
4: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
5: Gianti, Steven ed Elvix. Su Mondo Radio.
6: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
7: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
8: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
9: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
10: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
1: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: pomeriggio tutti frutti.
1: Tutti frutti, frutti.
0: Le canzoni più belle, le canzoni più belle su Mondo Radio.
2: Pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati. Poco il traffico sui tratti pugliesi della 14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Nella provincia di Bari, sulla statale 16 Adriatica, per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra la variante di Polignano a Mare e la variante di Monopoli Nord. Al momento segnalate code. A Bari AMTAB informa, al fine di permettere il regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Santa Rita che interessano diverse vie in Carbonara, nelle giornate del 21 e del 22 maggio potrebbero verificarsi alcuni ritardi per le linee bus 6, 11 e 11 barrato, possibili difficoltà nella zona. In città Lecce termina oggi la chiusura per lavori di Viogo Foscolo tra Piazza del Bastione e via di Pettorano. Le linee R10 e NP riprendono il regolare percorso. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce restano le file per lavori tra Trepuzzi e Surbo in direzione Lecce. Infine sono in corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, tra queste la provinciale 72 Ugento-Casarano, fino alle 19 di stasera. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
5: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
6: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
7: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
8: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
7: Massimo!
8: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
7: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
9: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
10: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
1: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale della premeditazione a Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
2: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin e la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della procura di Bergamo. Secondo le stime della procura le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
1: Gli esteri: sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia. Secondo i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. L'OMS ha dichiarato l'epidemia dell'attuale ceppo di Ebola un'emergenza internazionale.
2: Il presidente americano Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran. Gli Stati Uniti e i suoi alleati, dice, se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
1: Il calcio: questa mattina Christian Chivu è arrivato nella sede dell'Inter per un incontro con Marotta, Ausilio, Bacin e i vertici di Oktri. L'allenatore nerazzurro, arrivato lo scorso giugno al posto di Simone Inzaghi, ha conquistato Scudetto e Coppa Italia nella sua prima stagione sulla panchina nerazzurra. Tra i temi sul tavolo, la programmazione della prossima stagione e il rinnovo del contratto per un anno o due, con adeguamento per l'allenatore. L'attuale accordo con Chivu scadrà il 30 giugno 2027.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
0: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
5: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
7: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
2: Cari Trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
3: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
5: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
5: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai ha lavorato di modo che gli

0: 211 cavalli con un'autonomia da 436 km, mentre sul fronte di carica, se quella 37 kWh in DC arriva fino a 90 kW passando dal 10 all'80% in 27 minuti, quella da 52 kWh accetta fino a 150 kW in corrente continua e richiede 24 minuti per raggiungere l'80% di ricarica. Passiamo alle due ruote, nuovo logo, nuovo reparto, nuova piattaforma. La WM7 è la prima moto elettrica full size di Honda. 68 cavalli di picco, 100 Nm, 140 km di autonomia con trasmissione a cinghia e batteria strutturale garantita fino a 50.000 km. Pensata per chi ha le patenti A1 e A2, punta dritte pendolari e al pubblico giovane. Yamaha evolve la sua Globetrotter Tenere con la versione World Raid, doppio serbatoio da 23 litri, 500 km di autonomia, elettronica con IMU a tre assi con giroscopio, acceleratore YCCT, sospensioni Kayaba riviste e un pacchetto pensato per affrontare davvero lunghe distanze. Una moto che resta fedele allo spirito off-road, ma cresce in autonomia, stabilità e comfort, diventando una delle proposte più concrete per chi vuole viaggiare senza limiti. Chiudiamo con una curiosità. Stefano Tsitsipas non è di certo nel suo momento sportivo migliore. L'uscita di scena molto in anticipo dal Masters 1000 di Monte Carlo lo fa precipitare nel ranking ATP oltre il 60° posto. Non succedeva dal 2018. Il 27enne ha così deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla, hypercar inglese da oltre 1000 cavalli di potenza e 350 km di velocità massima. Numeri impressionanti risultanti da un'unità ibrida plug-in, il cui cuore è un motore 4.0 litri V8 biturbo. Un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari in tutto il mondo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.

0: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
1: La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato reo confesso è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria i PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza.
2: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e della premeditazione a Salim El Kudri, 31enne, che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
1: Sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia e si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
2: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente americano Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra in Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea e un aumento dell'inflazione con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione, scrive ancora, diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
1: Il tennis. Flavio Cobolli appare spento e falloso nel primo turno dell'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca l'azzurro incappa in una giornata negativa ed esce immediatamente di scena contro il peruviano Ignacio Buse. Intanto Jannik Sinner tornerà in campo tra una settimana al Roland Garros, poi si penserà già alla stagione sull'erba con il titolo da difendere a Wimbledon. Il numero uno al mondo non sarà però ad Halle e, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non è in programma tornei tra Parigi e Londra.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
1: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
2: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
3: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
4: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business. C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce-Lido Marini. Un luogo da respirare e...

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy voodoo party, yeah.

0: pubblicità.
1: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
2: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
2: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
1: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
7: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
8: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
9: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
10: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Cantami.

Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
5: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 maggio.
7: Simone, che ci fai qui a Specchia?
8: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
7: Home restaurant alla Capasa?
8: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
7: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
9: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
7: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I tre sub esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. I corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un conicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
1: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncina, la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso, venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura, le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
2: L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola, esplosa nella Repubblica Democratica del Congo, ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, ossia Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
1: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente Donald Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra all'Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea ed un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
2: Voltiamo pagina. Prosegue la crescita nel 2025 dei pagamenti digitali in Italia tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva europea ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Secondo quanto emerge dalla nuova piattaforma statistica della Banca d'Italia, lo scorso anno sono salite le operazioni con strumenti alternativi al contante, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia.
1: Il tennis: buona la prima per Luciano Darderi, l'azzurro reduce dalla semifinale agli internazionali d'Italia. Ha battuto all'esordio l'ATP 500 di Amburgo l'argentino Roman Burruciaga per 6-3, 7-6. Agli ottavi di finale Darderi affronterà il tedesco Anfmann, sconfitto proprio al Foro Italico lo scorso 8 maggio. Si è invece chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli. Il romano ha perso contro il peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-2, 7-5.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: The Hit Radio Station.
4: Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
3: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
2: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
9: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
11: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 34 88 39.
0: Pomeriggio tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 maggio.
3: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite? Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in piazza Pertini.
5: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
6: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
5: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
6: Hanno anche l'antimuffa?
5: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo. Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Ruberto. Apriamo con gli ordigni artigianali trovati a Porto Cesareo, in località Torre Lapillo, a ridosso della provinciale 359 Nardò Vetrana. I manufatti, insieme ad altro materiale pirotecnico prodotto clandestinamente, si trovavano all'interno di un sacco per la spazzatura. Parte del contenuto era finito tra le sterpaglie a bordo della carreggiata. Il ritrovamento è stato casuale durante le operazioni di manutenzione del verde. Sul luogo il nucleo artificieri dei carabinieri del comando provinciale, che ha proceduto al recupero e alla messa in sicurezza. Il materiale, del peso complessivo di 12 kg, è risultato composto prevalentemente da polvere flash con alto potenziale esplosivo. Un violento incidente si è verificato ieri lungo la provinciale 68 che collega Taviano a Casarano, e una coppia è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Il bilancio del sinistro, che si è verificato all'altezza di Melissano, dove per cause ancora da accertare un Audi A6 e una Renault Twingo si sono scontrate violentemente. Nell'impatto ad avere la peggio è stata la coppia a bordo della Renault, un 53enne di Tuglia alla guida e una donna sul sedile passeggero. L'uomo è stato trasferito nel reparto di rianimazione, meno gravi invece le condizioni della passeggera, lievi infine le conseguenze per il conducente dell'Audi. Si chiude con una sola condanna il processo scaturito dalla complessa inchiesta antidroga La Svolta 2.0, che segue l'operazione nata per far luce sull'omicidio di Francesco Fasano, il 22enne di Melissano, ucciso nel luglio del 2018, delitto per il quale sono già diventati definitivi due ergastoli. A fronte di richieste di pena per 227 anni complessivi di reclusione, ieri la giudice del Tribunale di Lecce ha condannato soltanto Paolo Stefanelli, 45enne di Ugento, alla pena di 4 anni di reclusione. Per 8 imputati è stata dichiarata la prescrizione, per tutti gli altri la giudice ha invece ritenuto che il fatto non sussista. Una rapina a mano armata è stata messa a segno in un supermercato di Acquarica del Capo. Ieri mattina i malviventi hanno rubato una Dacia Duster nella zona di Ugento, e a bordo di quella stessa vettura, intorno alle 20:15, hanno raggiunto il supermercato Coop di Via Da Vinci nel comune di Presicce Acquarica. Ad agire almeno 4 individui, 3 di loro hanno fatto irruzione con volto travisato e armati di pistola. I banditi, sotto la minaccia delle armi, si sono fatti consegnare da uno dei dipendenti il denaro contenuto in cassa per circa 3.000 euro. Fortunatamente non si registrano feriti. Subito dopo aver arraffato il bottino, i 3 malviventi si sono dati alla fuga. Nuovi controlli a Lecce, dove è scattata una denuncia per esercizio del gioco d'azzardo. Durante le verifiche

0: ascoltato due giovani donne avvicinarsi con insistenza a un gruppo di anziani. L'atteggiamento è insospettito agli agenti che hanno deciso di procedere ad un controllo. Dagli accertamenti è emerso che una delle due, maggiorenne, era già conosciuta alle forze dell'ordine per furti e danni di persone anziane e già destinataria di varie misure di prevenzione. Non avendo una giustificazione valida per la sua presenza a Galatina e considerati i precedenti, il questore ha disposto nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune per i prossimi 2 anni. È arrivata la sentenza di condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Lecce ad Antonio Minerba, trentenne di Aradeo, per la tentata rapina a un supermercato avvenuta nell'ottobre del 2024. I filmati lo immortalano in compagnia dell'uomo che fece irruzione nel supermercato. Il quadro probatorio non lascia dubbi. Minerba, dopo il suo arresto, ha scritto delle lettere di scuse, un gesto che insieme alla confessione è inciso sulla valutazione complessiva ai fini della condanna. E ora l'attualità con gli aggiornamenti di Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Marco Grassi.
1: La Marina di Israele continua le operazioni contro la Global Sumud Flotilla, la missione civile diretta verso Gaza con aiuti umanitari e volontari internazionali a bordo. Secondo gli organizzatori, almeno 56 imbarcazioni della flottiglia e 4 della Freedom Flotilla Coalition sarebbero state intercettate e abbordate in acque internazionali, con oltre 300 attivisti fermati. Le operazioni israeliane si sono svolte a largo di Cipro, a centinaia di miglia nautiche da Gaza. Tra i fermati anche diversi cittadini italiani. Secondo fonti della missione, alcuni volontari sarebbero stati trasferiti su una prigione galleggiante prima del trasferimento nel porto israeliano di Ashdod per interrogatori da parte dei servizi di sicurezza. Le accuse rivolte a Israele sono pesanti. Secondo gli organizzatori, che parlano apertamente di atto di pirateria e di violazione del diritto internazionale, le forze israeliane avrebbero inoltre utilizzato sistemi di disturbo elettronico per interrompere le comunicazioni della flotta.
0: Voltiamo pagina. Il comune di Andrano ha ottenuto l'importante riconoscimento della Bandiera Azzurra 2026. Il progetto promosso dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che valorizza i comuni impegnati nella promozione dello sport, del benessere e della mobilità attiva. Ai nostri microfoni l'assessore allo sport Antonio Accogli.
2: Sicuramente è stato un percorso abbastanza impegnativo, diciamo, e io volevo ringraziare innanzitutto ovviamente sia il sindaco sia tutta l'amministrazione comunale che da subito hanno assecondato questa idea progettuale. Non in ultimo vorrei ringraziare la nostra responsabile amministrativa, la dottoressa Ilaria Pizza, con la quale abbiamo condiviso fianco a fianco questo percorso. Per l'amministrazione ovviamente questo riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio. Io lo voglio dedicare a tutta la comunità di Andrano, di Castiglione e della Marina. Siamo stati praticamente scelti fra 13 comuni in tutta Italia e fra questi 13 Andrano è stato il comune più piccolo e di quelli premiati, diciamo, e per noi ovviamente rappresenta un motivo di orgoglio in più.
0: E ora il calcio, le ultime su Lecce nel servizio di Pasquale Marzotta.
3: Dopo aver usufruito della giornata meritata di relax per exploit sul campo del Sassuolo per 3-2 al 96esimo, il Lecce stamattina ha ripreso gli allenamenti a Martignano in vista dell'ultima sfida di campionato contro il Genoa di domenica prossima a Via del Mare alle ore 20:45. Si prevede il tutto esaurito in una notte in cui i giallorossi di Eusebio Di Francesco vorranno scrivere sul campo la storia del club salentino nella rincorsa alla 4ª salvezza di fila in Serie A. Il Lecce è in vantaggio di un solo punto sulla Cremonese terz'ultima, che alla stessa ora ospiterà il Como, un margine minimo ma anche pesantissimo, visto che concede ai salentini l'occasione di divenire gli artefici principali del proprio destino. Quindi i giallorossi, con un successo contro il Genoa di De Rossi, conquisteranno matematicamente la salvezza. Si valuteranno le condizioni di 2 esterni offensivi, Banda e Pierotti, usciti domenica sera anzitempo per dei problemi fisici. Lo Zambiano sarà l'osservato speciale in questi giorni, eppure trapela ottimismo per la sua presenza contro il Genoa. Invece non dovrebbe essere in dubbio la presenza dell'argentino Pierotti, che ha rimediato una semplice contusione dopo il durissimo scontro con Muharemovic.
0: Chiudiamo con gli eventi. Si terranno nel Capo di Leuca le finali nazionali under 15 maschili di volley, in programma dal 25 al 31 maggio tra Alessano, Corsano, Presiccia Aquarica, Specchia e Tricase. Ai nostri microfoni il presidente della FIPAV Lecce, Pierandrea Piccinni.
4: Innanzitutto è la gioia di poter accogliere un evento di questa caratura nazionale nel

0: Sud Salento, che poi è un territorio che ha fame di eventi sportivi di un certo livello e che purtroppo, anche per una questione legata a un gap strutturale, è spesso non si riesce a gratificare da questo punto di vista. Quindi questo è il primo motivo di gioia che possiamo in qualche modo, ecco, dare agli ascoltatori, e sarà un evento che riguarderà tutto il capo di Leuca. I luoghi, i campi selezionati saranno 5, cioè c'è il comune di Corzano, il comune di Alessano, il comune di Specchia, il comune di Presicce e il comune di Tricase, quindi con anche l'interessamento di Santa Maria della Leuca, dove è stata individuata la struttura che accoglierà circa i 500-600 atleti che, insomma, in quella settimana si alterneranno sui vari campi.
1: Chiudiamo con questo servizio, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
3: Inizia il pomeriggio Salento con Carlo Aprile, musica, notizie e tanto divertimento. Let's go!
4: Eccoci qui allora, cari ragazzi, buon pomeriggio a tutti quanti voi dal vostro Carlo Aprile. Inizia il pomeriggio Tutti Frutti, pronti per divertirsi. Due regole le sapete, le due uniche regole principali, cioè due sono, la prima, la seconda, la prima, la seconda. La prima regola qual è, ragazzi? Alzate il volume. E la seconda regola qual è? Occhio, occhio alla strada, ve l'ho detto, sì. E allora oggi il pomeriggio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
4: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
5: Oh no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
6: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
4: Massimo!
5: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
4: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
7: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
8: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
9: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
10: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.

Carboni con le sue fragole buone buone. Vi posso garantire, ragazzi, che le fragole, allora, innanzitutto la fragola è il mio frutto preferito, proprio lo amo. Poi ho scoperto, io un po' prima all'inizio facevo fragole con succo di limone e non so, un po' di alcol, quello che era. Adesso invece ho scoperto, questo è un consiglio che vi do, sicuramente tanti di voi già lo faranno, ma per chi non lo sa, beh, fatene tesoro: fragole con gelato al limone, meglio se sorbetto, ragazzi, è una cosa fantastica, veramente la fine del mondo. E ve lo dico io, generazione di fenomeni, ci sono loro, gli Stadio.

generazione di fenomeni che lasciano immediatamente il posto a colei. Ma che gli vuoi dire? Cioè, non con lei, colei, ragazzi. Una delle mie artiste preferite, che mi piace, perché immaginare un fisico così minuto, una potenza canora fantastica. Signore e signori, Giorgia e la sua eccellenza.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre quello di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
1: È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore. Tensioni in aula, le forze dell'ordine presenti hanno sgomberato l'area protetta riservata ai familiari, dove si erano radunati i parenti del ragazzo.
2: Patto di stabilità al termine del G7 Finanze a Parigi. Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. In Commissione europea continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richiede e richiederà. Una possibilità, ha sottolineato Dombrovskis, che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente.
1: Esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco in Siria, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiano di Bab Sharqi, e di almeno un morto e 18 feriti il bilancio provvisorio dell'attentato, riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria e media locali, secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche mura della città.
2: Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Intanto il capo di Rosatom, l'ente russo per l'energia atomica, ha dichiarato che Mosca ha preparato dei documenti sull'energia nucleare che saranno firmati durante la visita del presidente russo a Pechino.
1: Voltiamo pagina. Parte l'assistenza straordinaria del call center dell'Agenzia delle Entrate dal 23 maggio al 20 giugno per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. La scadenza per l'invio della 7.30 è fissato al 30 settembre 2026. Tutte le informazioni utili sono raccolte all'interno del sito dedicato Info e Assistenza e nella nuova guida nella sezione L'Agenzia Informa.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Pubblicità. GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
8: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
9: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

che ultimo con la sua acquario, e adesso voi lo sapete che all'interno del pomeriggio Tutti i Frutti veniamo a regalare quelle che sono le chicche che andiamo a cercare nel web, e senti un po' chi arriva.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Il 2 giugno Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso e molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
8: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
9: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea. Per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza. Scegli Claudio Pispero sindaco. Insieme per una bella storia. Insieme per Tricase.
10: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Simone, che ci fai qui a Specchia?
12: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
11: Home restaurant alla Capasa?
12: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
11: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
13: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
11: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.

L'appuntamento di oggi, ragazzi, ci sono problemi dovuti a cosa, direte voi? Agli appuntamenti che vengono fuori così dal nulla. Ma non vi preoccupate, perché innanzitutto adesso vi lascio con i Gypsy King e la loro Joby Joba, poi dopo ci sarà il nostro immediatamente Francesco Martella con la sua Music Box a tenervi compagnia sino alle ore 20. Io vi rinnovo invece l'appuntamento con me domani alle 16, mi raccomando, vi aspetto puntuali segnati nell'agenda. Un bacio dal vostro Calabrile, come dico sempre, fate i

credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
3: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
2: Massimo!
3: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
2: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
6: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.

0: sul fotovoltaico?
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui, montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce-Lido Marini. Un luogo da respirare e...

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana al largo di Cipro. È in corso il loro trasferimento verso il porto di Ashdod. L'imbarcazione militare trasporta tra gli altri medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi. I mezzi erano salpati dalla Turchia per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti a Gaza. Tra i fermati ci sono 27 italiani che partecipano all'iniziativa, lo rende noto la Farnesina.
2: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nelle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre il corpo di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
3: Rimarrà in cella Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
2: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione Europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime europee, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
3: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord al sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini tra mezzi in sharing e privati che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
2: Il tennis. Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso, sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma, il Roland Garros infatti sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon.
3: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
6: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
7: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
8: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
7: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
8: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
7: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
9: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
10: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità 0833 54 60 72.
11: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
1: Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
1: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
4: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
5: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
6: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
6: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
7: Hanno anche l'antimuffa?
6: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
10: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: pubblicità.
1: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
2: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
3: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
6: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
7: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
8: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
9: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Music Box.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare israeliana al largo di Cipro. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni.
1: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
2: Il presidente americano Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
1: Rimarrà in cella Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice, El Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
2: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord al sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
1: Lo sport con il ciclismo: Filippo Ganna ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa, con il tempo di 45:53 ed oltre 54 chilometri orari di media. Il portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Per il tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, il tennista spagnolo sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio.

0: Questa è
1: pubblicità.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
5: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
6: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
5: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
7: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
8: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
9: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
10: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
11: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: disco Esco di Radio.
1: Ciao, sono Gianluca De Rubertis. L'anno del vento è disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto della A1 Milano-Bologna tra il bivio per la A22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano. Code per un incidente anche sulla A22 del Brennero tra Alavio e Daffi verso Modena. In Toscana ancora un incidente sulla A11 Firenze Mare in colonna il traffico tra le uscite di Prato Est e Prato Ovest verso Pisa. Lavori sul tratto marchigiano della A14 Adriatica rallentano il traffico tra Grottamare e Pedaso nelle due direzioni. Analoga situazione sul tratto abruzzese della A14, dove per lavori si registrano rallentamenti tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania ha trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Fratte e Salerno. Sulla A3 Napoli-Salerno code tra Fratte e il bivio per Salerno Centro in direzione Napoli. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli la circolazione ferroviaria permane rallentata tra Ceccano e San Giovanni verso Roma per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
4: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
5: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
6: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero. E per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
4: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
7: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un
8: un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
9: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
11: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.
12: Mondo Radio tutti.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
1: Mondo Radio, welcome to tutti i frutti, tutte le X del presente, tutte le X del passato, tutte le X del futuro. Mondo Radio.

0: Music Box, Music, Music Box, Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. Andranno a processo il prossimo 26 ottobre i componenti di un gruppo di ragazzini accusati di aver picchiato un 17enne all'interno della stazione ferroviaria di Galatina. Per 5 di loro la procuratrice capo della Procura dei Minori di Lecce ha mantenuto la contestazione dell'aggravante della finalità dell'odio razziale contenuta nell'avviso di conclusione. Nell'inchiesta erano coinvolti anche altri due minori non imputabili perché erano più piccoli di 14 anni quando si è verificata l'aggressione. Le accuse messe nero su bianco dagli inquirenti vanno dallo stalking alle lesioni, la violenza privata, sino alla diffamazione aggravata. Protesta alle terme di Santa Cesarea, dove i lavoratori non percepirebbero lo stipendio da 5 mesi. A denunciarlo sono le sigle sindacali Filmcans, CGL, Fisascat, CISL e Wiltux Will, che hanno lamentato la mancata risposta alle formali richieste di incontro avanzate nelle ultime settimane a Regione Puglia e Comune. Per sbloccare lo stallo i sindacati hanno invitato ufficialmente le istituzioni proprietarie a partecipare all'assemblea pubblica convocata per il prossimo 21 maggio presso l'albergo Palazzo. Nonostante il ritardo nei pagamenti, il personale ha comunque deciso di continuare a garantire quotidianamente i servizi. È stato individuato e sanzionato a Veglie il conducente del veicolo che lo scorso 25 aprile ha urtato la base della colonna dell'Osanna, causando danni al monumento. L'episodio è stato accertato il giorno dopo l'accaduto, quando la polizia locale ha documentato i danni provocati. Avviate le indagini, gli agenti sono riusciti a risalire alla targa e individuare il proprietario. Il conducente è stato invitato a presentarsi presso il comando, dove ha ammesso le proprie responsabilità. Per lui una sanzione e la decurtazione di 4 punti della patente di guida. È operativa da questa mattina la chiusura di via 25 luglio a Lecce nell'ambito delle misure di riorganizzazione della viabilità per accelerare la riqualificazione delle aree prossime al castello. Gli automobilisti che fino ad oggi hanno utilizzato la strada per dirigersi verso viale Lorè hanno ora l'obbligo di svolta su via Costa per poi impiegare la carreggiata interna di via Cavallotti. Il vice sindaco con deleghe ai lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla ha chiesto pazienza. Sappiamo che in questa fase i cittadini dovranno confrontarsi con alcuni cambiamenti nella viabilità, ha dichiarato, ma i lavori consentiranno di restituire alla città un'area più moderna, ordinata e funzionale. Oggi a Casarano è stata inaugurata la nuova sede della tenenza della Guardia di Finanza. La struttura, ubicata in via Duca d'Aosta, è stata ufficialmente aperta al servizio della comunità alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, il generale di corpo d'armata Francesco Greco e delle principali autorità civili, religiose e militari. La sede consentirà al personale delle Fiamme Gialle di operare con maggiore efficacia, garantendo un presidio di legalità solido e costante. Chiudiamo infine col calcio. Le ultime su Lecce arrivano dalla convocazione in nazionale Under 21 portoghese di Thiago Gabriel in occasione della gara amichevole Portogallo-Irlanda del Nord del 3 giugno. Intanto la squadra ha ripreso la preparazione questa mattina al centro sportivo di Martignano in vista della 38esima giornata della Serie A Eni Live, che vedrà i giallorossi affrontare domenica sera il Genoa al Via del Mare. Berisha e Sottil hanno svolto un lavoro differenziato, seduta di scarico per chi ha preso parte alla gara vinta con il Sassuolo. Banda, Pierotti e Ramadani, costretti domenica ad abbandonare anzitempo il campo per infortunio, sono rimasti a riposo. Le condizioni fisiche dei tre calciatori verranno valutate nei prossimi giorni.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è mercoledì 20 maggio e la chiesa ricorda San Bernardino e Santa Lidia. I fatti di domani: partiamo dal 1873, quando Lévi-Strauss ottiene il brevetto per i blue jeans. 1882 prende vita a Vienna il progetto della Triplice Alleanza. 1960 Palma d'Oro a Cannes per il film La Dolce Vita di Fellini. Nel 70 viene varato in Italia lo Statuto dei Lavoratori. 80 nasce a Roma l'associazione Lega Ambiente. 99, terroristi uccidono Massimo D'Antona, consulente del lavoro. Nel 2001 muore 81enne il cantante musicista Renato Carosone. Nel 2012 un fortissimo terremoto colpisce l'Emilia-Romagna. E tra i nati il 20 maggio, nel 1799, Honoré de Balzac, scrittore. 1908, James Stewart, attore. 1912, il calciatore allenatore Nereo Rocco. E poi una serie di cantanti: nel 43 Albano, 44 Joe Cocker, 46 Cher. Nel 50 lo scrittore Harry De Luca, 55 l'attore Diego Abatantuono, 59 il cantante Israel Kamakavivo Ole, 67 il regista Gabriele Muccino, 72 il rapper Busta Rhymes, 92 l'attrice Maria Chiara Giannetta. Previsioni meteo: domani sereno, al più poco nuvoloso, solo verso tarda serata si affacceranno nuvole più decise. Vento sostenuto settentrionale, temperature con poche novità, mari mossi. Il proverbio dice: anno nevoso, anno fruttuoso. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio, tutti frutti.
5: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
2: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
7: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
9: sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
10: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
9: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
10: Hanno anche l'antimuffa?
9: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
11: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
12: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
13: Simone, che ci fai qui a Specchia?
14: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
13: Home restaurant alla Capasa?
14: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
13: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
15: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
13: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
16: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

0: hit radio station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio. Era ora weekend. L'appuntamento più atteso. Era ora weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
6: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
7: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
8: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
9: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, contrada Fontanelle.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
10: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
11: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
12: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
13: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la

musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30 il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla A16 Napoli-Canosa. Per lavori notturni sulla A14, tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Trani e Molfetta in direzione Bari. Sulla A16 Napoli-Canosa, sempre tra le 22 e le 6, chiuso il tratto tra il bivio per la A14 e Cerignola Ovest in direzione Napoli. Proseguono i lavori sulla Brindisi-Lecce con riduzione di carreggiata fra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. A Lecce fino al prossimo 25 maggio per lavori in fascia oraria 7:30-15:30, chiusa via Antonio Miglietta tra piazza Filippo Bottazzi e via Ulderico Botti. Modifica la viabilità anche su strade adiacenti. Prestare attenzione alla segnaletica. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 maggio.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business. Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
5: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea. Per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza. Scegli Claudio Pispero sindaco. Insieme per una bella storia. Insieme per Tricase.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
1: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano per

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: giusta musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
1: Inizia sempre.